caricata dal cielo, ma il cielo senza i suoi occhi non brillerebbe più.